sei da Paulanca. Paulanca tampoco cantica nan super non master sicur così. Ok, la camisa che se ne che nan è sacchetta a Lorenzo. Ok, mi te vai con Juan Gabriele, cantica che ta bonita basta, è sacchetta mi fracasso. Escucha, letra nandia cantica a che preciosa.

0: Aspetta, stanno sin 20 minuti, le di ora di cete, siete di 20 minuti. Stando mi che era compartire alcune nostre informazioni con un simpa compartire quello che trattavi e incontro di gruppo non di orazione quello che trattavi arriva c'è website qui
1: mi sta sossegata in bo presenza non sta sossegata
0: che era come sapere quello che tratta gruppo di orazione carismatica gruppo Cristo d'amor, perdon. Per guidare a votare per 6 ore 45 denga e capelli, ma di che capelli Cristo soffriente. Incontro semanale del gruppo di orazione carismatica Cristo d'amor. Puoi votare 6 ore 45 e andare a cominciare con il rezamento di Santo Rosario. Si chiama una notte di alabanza, adorazione e anche insegnanza. Molto cordialmente invita. Quello che tratta romana di orazione anche di San José Gregorio Hernández di Dakota. Anche da riunire a tardi per 6
1: ore.
0: Di un caso di orazione questa situazione è patrasi di Pio da Tindes Hall na Dakota. Cordialmente invitato. Lo che tratta Rosé di Dios a metà riunito il giovedì di Misa Immacolata Concepción de Santa Cruz.

0: continuando una novità per l'Octavio, per il 16 giugno, la solvidante di fiesta di Virgen del Carmen.
1: Non sta al sabo.
0: Per lo che ti tratta qui, pues, per lo che ti ha avuto, e per lo che ti ha. La parrocchia di Santa Teresita, in San Nicolás, la vetti misa a vetare per 6 ore, in onore, misa solemne, in onore di Virgen del Carmen. Pues se sei in la parrocchia di Santa Teresita, in San Nicolás, igualmente anche mi timpa. Parroquia di
1: Cristo, non sta al sabato.

vedi, arrivo un 54, quindi ti levo un po' di ore di sete, naturalmente. Questo non si ricordava, quello che è stata qui, la fiesta di Virgen del Carmen. Però che non tutti mi sono solenne per quello che ti ha trattato le noci, mi tengo per quello che ti ha parlato Santa Teresita, che ti 6 ore. E mi sono solenne onore di Virgen del Carmen, la parrocchia Santa Teresita, a San Nicolás. E per quello che ti ha trattato anche la parrocchia di Dakota, la parrocchia della Virgen di Fanti, ma lo tengo anche a le noci 7 ore. E mi sono solenne onore di Virgen

0: fa sa, si fa sa, e vado a cantare tu come, vuoi di pizza? Ma casa, ma... Non mi intende?
1: Io
0: no. Adam Besby. Lucio. Ma... Masturu. E Hexi. Lucio, e cantando. Sorry, Lisa. A voi sai chi? Scusa.

0: Bogia 88.9
1: Bo FM.
2: Ai, ultimi mandolin? Ma trovi un roe? A questo mi avevo chiesto, ai, ti do un tapparente. Ai, te da che tomo, ai, mi trovi conto del 3, non stava io, va,